principalul, ciò che ti si plime gusto ia da sol. Un su tocco, ciò che sai co, io i de homi spocchi se me ia da sol. Non è su lei, io i vai, non mi svegli, e voglio passare di e si vivi. Sei porosa, principalul, ciò che ti si plime gusto ia da sol. Non è su lei, io i vai, non mi svegli, e voglio passare di e si vivi. Si porusza, principalo, ciò che ti si clima che sogliara sol.

Shaloma, loma, loma, loma, loma. Hey, Roma, is the slave. Koningin, koningin, God send me well. Good on earth, on earth, amen. Uba, ba, ba, ba, ba, ba, fi, ne, si, yeah. Shaloma, loma, loma, loma, loma, loma. Ay, la, na, na, na, na, na, na. Shaloma, loma, loma, ay, la, na, na, na, na. Ya, la, may, la, la, la, la, la. Shalom alom alom, ya la la la la la, ya la la la la la la la. Shalom alom alom, ya la la la la la, ya la la la la la la. Deho suo peke tehoi, sugar evo choi, tul shadu shom gizdo, lovi ove gizdo. Deho suo peke tehoi, sugar evo choi, tul shadu shom gizdo. Olumio me Cristo, yo le como a los aborados, hoy a su casa modelado,

quando non s'acciavo, in mezzo in allaggio, dei scinseg, dei scinseg, di triseg, e voglio. O mamma, se me oso ti zinze me, o chiora mrogio. Dei scinseg, dei scinseg, di triseg, e voglio. O mamma, se me oso ti zinze me, o chiora mrogio. Joj de gelem, gelem, lungo de drone sa. Vazve! Mala gilem, mahtale, romenca.

vado e vi se ne siamo cobato e se siamo ciolato e visto che siamo covato e se sediamo ciolato e metti a cosolo cucmato fereci che mi non asbo e mi gishmero jara sciogro e mi gozzi pigo fugascio.